0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trizzo delle Brore.
1: Officium de Feria Quinta, Hebdome de Quinte, Temporis Pascalis.
2: Canit Corus Maria Ancillarum, Sudanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome.

Dalla prima lettera di San Pietro. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e avere ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze.